le vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Das ist mit Memo beim Radio von da. 12 Minuten nach die 9 haben wir's.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Die Bibi Vaplan macht nicht einfach nur Musik. Sie erschafft ganze Welten. Mit ihrer neuen EP «Jüne Nektar» nimmt uns Bündner Künstlerin mit in eine Welt zwischen Traum und Realität. Jessica Capretz hat mit ihr über ihre neue Musik und den Steg der Songs geredet.
2: Ai dat nova musica del Nief Mond dell'artista romance Bibi Vaplan. Ella desce questa findiamna sia nova EP, Jüne Nektar, a quella scol soundtrack de siu codis de sia novella Jüne Nektar 37. Quei codis a le diu la primavera vergada. Pia scodet ir, Bibi Vaplan va all in con ses projekts musicals, a quei usa ecul proxim. Ti la musica actuale alla Bibi Vaplan tradiu a mi el discurs cam prim, alla stu scriver tot ses texts, a vonca in soli tun a vinius vit londer.
3: Questo è un po' differente. Il Blair è un interlauter. Ma per questa creazione è proprio non ha niente da fare avanti con il text non è di nuovo.
4: In casa da bestia a mattina scroda in un sempre
2: e da scia tuna al nif tog duce sön, kai è al tog principal della EP Jüne Nektar. Al codis cu l'istoria della Maria Rosa se tracta sco Bibi Vaplan en in prima linge sur de se siemis alla domanda c'è realitat a c'è bo.
3: Also c'è la grande resumazione del codis dell'essenza del semis e della magia. Quando domanda il blef romai c'è es real, c'è es verdà, c'è es un semis. Quando grand può essere semis ci viene in real tutta quella tematica intorno a qui. E anche la canzone dolce sogno è proprio in un viaggio tra i differenti mondi per quasi accettare la forza di accettare la verdà.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
1: Bibi Vaplan macht nicht einfach Musik, sie erschafft ganze Welten. Mit ihrer neuen EP «Jüne Nektar» nimmt uns Bündner Künstlerin mit in eine Welt zwischen Traum und Realität. Jessica Capretz hat mit ihr über ihre neue Musik und die Entstehung der Songs geredet.
2: Ei dat nova musica del nief mond dell'artista romanche Bibi Vaplan. Ella desce questa findiamna sia nova EP, Jüne Nektar, a quella scolt soundtrack de siu codis de sia novella Jüne Nektar 37. Quei codis ei le diu la primavera vergada. Wie ich gerade ihr, Bibi Vaplan, war all in con ses projekts musicals, a quoi usa ecul proxim. Die la musica actuale alla Bibi Vaplan tradiva mi el discurs cam prim, alla stu scriver tot ses texts, a vonca in soli tun, a venius vit londer.
3: Questo è un po' differente. Il Blair va un dentro l'autor. Ma per questa creazione è proprio nulla, e non ha nulla a fare avanti con il testo, non è di nulla.
4: In casa da bestia da amatire scroda in un sem profondo.
2: E da schia tuna al nief tog duce sön, kai è al tog principal della IP Jüne Nektar. Al codis cu l'istoria della Maria Rosa se tracta sco Bibi Vaplan en in prima linge sur de se siemis alla demanda c'è realitat e c'è bo.
3: Also c'è la grande resumazione del codis dell'essenza del semis e della magia. In quem domanda il blef romai c'è es real, c'è es verdà, c'è es un semis, quando grand può essere semis ci viene in real, tutta quella tematica intorno qua, e anche la canzone duce sön, e proprio in un viadi tra i differenti mondi, per quasi accettare la forza di accettare la verdà.

0: Der Bibi va plan kun ine non deche Kreativität de l'experimentesche budien kun different stils de musica a tier quelle canzon e definitiv schentek il sons 80.
1: Hai de schon ein Kreis in paar Sounds. I dipende natürlich auch manchmal d'une Schkoci des Produzi. Schä wenn jo se, schän auch in Inspiration de d'une Canzon, i wen coola Band, a far a mettere insieme le canzoni, se squai otto, scusate, sto non so il computer di programmash, lo se clair tot in pa più elettronic.
0: Stavid Londer, alla fin del jamne, dati lentire canzoni, allus visus e se sfundrà in quel mond della Maria Rosa.
2: Las minutas romances.
3: Radio Grisha.
2: Radio Futo. Il radio da Keo.